vado solo, ai gli angelici spirti a te sovrani, perir non puoi. I sì bei fregi adorno ti volle il creator, non per danarti all'inferno, onde chiuser son le porte, ma per condurti al cielo, che lì ti appunto.

chiesa per me sempre fu resta. Ai, discesa per l'uom sempre felice, or che scesa morti l'eterna vita, vinta morti l'eterna morte, ed ora dispensiera di gloria e di perdona regno la grazia e della

0: antico mio stagno, io l'acque abborro.
1: Fermati, ancor tu puoi spegnere la sete, mentre il fiume terrende tuoi piaceri.

0: al salvo.
1: Venga il mio volere, sorrisponda.
0: Figlio della clemenza, il peccatore.
1: Ma schiavo della colpa e l'ostinato.
0: Voi tutte mi vincete, ai dolli acerba, e col vostro favor sempre triste.

onesti per me tre meno. Onesti per me tre meno. Vuol che ho presso e dispera. Sempre o ca e sempre o c'era. Per me tre, volte ho presso e disperato, sempre ho